0: la classifica. Los 40, la classifica che si chiama Italia Network, la classifica. Los 40, la classifica che ti ha con Italia Network, la classifica.
1: This is a power play.